0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 2:52.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

to look into the future.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 3:30.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: Sei su Radio Super e si sente.
3: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno. Vengo anch'io a notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io a notturno.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6 e 13 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 6 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: Sono le 7 e 58 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 9:03.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Ho camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Iko, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 9:49.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
6: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
7: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
8: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 11:10.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Ci crederesti, ne soffriresti, una tragedia ne faresti, oppure

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

dirti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 11 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: ideanottesrl.it.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro, Arredi, a Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Buon Giorgio! Si vede dal mattino! Giorgio Conti Show! L'impossibile alla radio!

0: Cari teleascoltatori e teleascoltatrici vicine e lontane, buongiorno alle 12 e 2 minuti primi, puntuali, eccoci al martedì con un'altra puntata del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio. E devo dirvi che in questi mesi, grazie a voi, abbiamo fatto veramente crescere e lievitare la nostra famiglia, dove ogni giorno si aggiungono tante persone che magari a volte non telefonano perché non se la sentono, non sentono il bisogno o preferiscono ascoltare, ma dati alla mano degli ascolti, insomma, ci state dando ragione, stiamo aumentando e a me fa semplicemente piacere. Com'è andata la vostra mattinata? È stata produttiva? State tutti bene? Avete dormito bene stanotte? O qualcuno ha problemi? Sapete che è veramente brutto quando hai problemi di sonno, perché se dormi bene ti alzi la mattina con un certo umore, se invece hai una notte un po' disastrata ne subisci anche il giorno dopo. Noi cammineremo naturalmente insieme sino alle ore 14, siamo in diretta sul canale 787 e il telefono 351 40 41 42 3 che suona già. Pronto?
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Disturbo.
0: Buongiorno. Assolutamente no, anzi è un piacere. Con chi parlo?
1: Sono Lucia da Garda.
0: Ti ho riconosciuto, però facevo finta.
1: ti devo dire delle cose che poi mi risponderai.
0: Certo, Lucia.
1: Ieri alle 7 di sera,
0: sì,
1: su 788 hanno suonato La tristezza di Chopin.
0: Sì.
1: E La tristezza di Chopin l'hanno cantata a me quando mi sono sposata.
0: Oh, ok.
1: E questa signora che mi ha, che ho domandato a tutti quanti anni poteva avere, perché suonare l'organo e cantare, ecco, mi pareva impossibile.
0: Certo.
1: Ho detto, chiedo a Giorgio se per caso, siccome sei stato sul Garda, hai detto,
0: sì,
1: non so che zona, che hai cantato, magari l'hai conosciuta. Si chiama Giorgia anche lei.
0: Oddio, non lo so, non mi dice nulla.
1: Non ti dice
0: anche
1: nulla.
0: Anche perché ti spiego, io sul Lago di Garda ho fatto tante serate nei locali, nelle discoteche, ok?
1: Ecco.
0: Mentre al Vittoriale sono stato per parecchie settimane a presentare un concorso di poesie. Poi sempre al Vittoriale avevo portato Vilma Goic, Edoardo Vianello, Nico Fidenco, eccetera, eccetera.
1: Certo,
0: ecco.
1: Certo.
0: E poi, per ballare andavo su fino a Riva del Garda.
1: Io non sapevo quanti anni ha.
0: Certo.
1: Perché ho detto, possibile che una... Io mi sono sposata a 30 anni.
0: L'altro ieri.
1: E questa, ho detto... è capace di cantare, di suonare l'organo, quanti anni avrà? L'ho chiesto a non so quante persone, nessuno sa niente. Stamattina vado a fare la spesa, io in una stradina da sola, l'ho incontrata proprio lei.
0: Ma dai!
1: Pensati la fortuna, ho detto, che ho avuto, santo Dio.
0: Ma perché lei abita a Garda o era lì di passaggio?
1: No, è di Garda lei.
0: È di Garda.
1: E ha cantato in tanti posti, perché io non lo so, non mi ricordo,
0: certo.
1: È anche all'estero. È una cantante bravissima.
0: Affermata. Mm.
1: Sì, e suona anche l'organo, il pianoforte,
0: certo,
1: diciamo. E allora ho detto, senti, dato che ti trovo, che ho chiesto a tutti, potresti dirmi quanti anni hai, perché mi hai cantato. Mi pare impossibile che una ragazzina di 15 anni cantasse a un matrimonio. E lei mi ha detto, sono del 41, allora abbiamo un anno di differenza.
0: Eravate quasi sorelle gemelle, eh?
1: Allora ho detto, siccome la trasmissione hanno fatto in televisione, eccetera, eccetera, sono la radio, per caso hai conosciuto un Giorgio Conti che trasmette e canta e fa? No, la mi dispiace, non l'ho conosciuto. Siccome mi ha detto che è venuto anche sul Garda, ho detto...
0: No, ma sai, veniamo da due mondi diversi, se lei fa quel genere lì sicuramente non batte le discoteche, ecco.
1: E lei mi ha detto, se vuoi te la canto, anche vieni a casa mia e ti canto Questa tristezza di Chopin, perché suonata lì in televisione non è brutta, è bella, anche se è una tristezza, diciamo.
0: Eh beh, insomma, certo. Allora, io credo, Carla, che la tristezza sia parte della vita di tutti noi.
1: C'è scritto, la felicità è arrivata qua, le ultime parole di questa tristezza. E allora lei mi ha detto che adesso devo andare oggi a un buon funerale,
0: sì.
1: Devo suonare una cosa, però un pezzo di quella gliela suono, mi ha detto.
0: Ma pensa, che carina.
1: Ma pensa, ho detto, voglio chiedere a Giorgio se per caso l'ha conosciuta.
0: No, ripeto, veniamo da due mondi molto differenti, per cui...
1: Certo. Perché, però, come ti dico, ha cantato anche lei un po' in tutti i teatri qua in giro, non so se è all'estero, perché tante cose non le so.
0: Certo.
1: Noi eravamo in campagna come abitazione.
0: Certo.
1: Lei era in centro Garda, perché avevano un bar, dopo l'hanno affittato, eccetera.
0: Ma ti dico, io sono stato anche a Garda a fare una serata quando presentavo le selezioni per tutta la Lombardia e il Veneto di Miss Italia. Abbiamo fatto tappa anche a Garda, però ripeto, sono due mondi molto differenti. Io i teatri, per esempio, non li frequento.
1: Ho capito. Beh, insomma, guarda, la felicità di aver trovato sta persona, di sapere quanti anni ha, perché ho detto possibile che avesse cantato, è un anno meno di me, dunque siamo pari. Si chiama Giorgia, anche lei, ho detto chiedo a Giorgio.
0: C'hai due Giorgi a cui voler bene, ok?
1: Ho due Giorgi, veramente, guarda.
0: Due Giorgi al prezzo di uno.
1: Ecco, bravo. Scusami del discorso, ma ho detto voglio chiedere.
0: No, Lucia, è sempre un piacere fare due chiacchiere con te, per cui ti auguro una buona giornata e ti mando...
1: Ho fatto di tutto e di più. Ho lasciato il bastone che mi serve su una navetta, ho portato i pasticcini al mio oculista,
0: sì.
1: Perché è bellissimo, e ho anche una fotografia. Cioè, oggi è una giornata, una mattina...
0: Intensa, peccata. Bella, dove non c'è tristezza, ok?
1: Ecco.
0: Va bene.
1: Sono contenta, adesso ho parlato con te e così so che siete due mondi diversi. Eccetera.
0: Ma siamo due Giorgi...
1: Giorgia, tutti e due.
0: Esatto.
1: Giorgia.
0: Cara Lucia, grazie di questa chiacchierata d'apertura, ti abbraccio forte, ti auguro un buon pomeriggio.
1: Un attimo, mi incontro il sindaco con la moto e si ferma a farmi complimenti anche quello.
0: E caspita, ma guarda, c'è magia nell'aria, c'è magia nell'aria. Lucia, baciata dalla fortuna.
1: Ti ho portato via tanto tempo.
0: Un bacione grande, ciao. E allora a questo punto vai con l'orchestra.

0: Pronto?
1: Ciao Gio, sono Carla.
0: Buongiorno Carla.
1: Sono Carla che ti rompe un po'. Ascolta Gio, tu hai detto le prime parole, hai detto che se si dorme bene si sta bene tutta
0: certo.
1: la giornata.
0: Almeno per me, io lo penso così, sì.
1: Aspetta che abbasso. È vero questo, io stanotte ho dormito pochissimo, ma tu non sai perché. Non è che stavo male, per carità. Ieri sera Super TV ha messo in onda un film che io ho visto, che il mio bambino era piccolo. Il mio bambino ha 72 anni.
0: Il bambino, insomma.
1: ecco, che è La strada.
0: Sì, sì.
1: Con Queen e sì. la Masina, due attori.
0: Ah, guarda, la Giulietta l'ho sempre adorata.
1: Ha preso anche l'Oscar quel film lì.
0: Però ha sempre interpretato ruoli molto intensi che ti commuovevano.
1: Sì, ma commosso in una maniera che non ho dormito. Davvero, l'ho visto dopo tanto, non l'ho più visto e neanche non ho più sentito parlare della strada. È un film che mi ha toccato proprio, l'ho trasmesso lì Super TV.
0: Certo, certo, certo.
1: È molto bello e ho dormito poco, ma sai cosa c'è? Io recupero sempre, oggi pomeriggio, adesso mi mangio la mia pasta asciutta e poi mi metto qui sulla mia poltrona a letto, allungo la testiera e
0: sì,
1: alzo
0: sì.
1: la pediera e io faccio un bel sonnellino.
0: Un bel pisolino ristoratore perché ci vuole.
1: Ecco, scusami, ti ho detto una cosa che mi sentivo di dirti.
0: Assolutamente, hai fatto molto bene. Carla,
1: ti ringrazio di tutto.
0: Ti auguro... Tu non bevi vino, no?
1: Di tutto quello che ci doni, delle tue parole, della tua musica, le tue canzoni, ci fai rivivere con le canzoni nostre dei tempi, degli anni verdi, diciamo.
0: Beh, guarda che in questo periodo sono anni verdi per tutti se guardi i conti correnti.
1: Ho paura. Vuoi dire che no, diciamo che è facile che vadano in rosso.
0: Esatto, che sarebbe ancora peggio effettivamente.
1: Dipende da come lo tocchi, vuole essere toccato poco,
0: esatto,
1: il conto corrente.
0: Esatto.
1: Come certe donne le tocchi anche troppo e certe donne sono un po' restie.
0: Un pochino
1: insomma.
0: Più, esatto, non siamo tutti.
1: Non siamo tutte uguali.
0: Esatto, Carla un bacio enorme.
1: Grazie, ciao.
0: Buon pisolino, ciao Carla, ciao.
1: Saluti a tutti, amici.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: L'abbiamo pagata cara, però avere un'orchestra che apre il programma per un po' di giorni ci fa molto piacere. Pronto?
1: Non volevo chiamare, però è più forte di me.
0: Eccolo qua, ciao Sammy.
1: Salterò domani e dopodomani, dai.
0: Va bene, due giorni di penitenza. Dici tutto, esatto. Dici tutto.
1: No, era un saluto.
0: Un saluto per augurarci una buona giornata, che noi contraccambiamo ovviamente.
1: Io, ma anche se dovessi per dirti dormire male, male la notte, quando sento il Giorgio Conti, la giornata si mette a posto.
0: Ma guarda, sei troppo carino, veramente, veramente. Ma una cosa, già che ti... Come mai il nostro bar è chiuso oggi, che è lunedì?
1: No, oggi è mercoledì, oggi è martedì.
0: Ah già, è vero che ha cambiato giorno, mamma mia, sono svanito.
1: Oggi è martedì,
0: è vero che con la caccia ha cambiato giorno, è vero. Come non detto, capita, capita. E allora lasciamo la caccia, perché sennò magari si arrabbia.
1: No, oggi che non c'è la caccia è chiuso.
0: Sì, mentre invece quando terminerà la caccia cambia giorno di chiusura.
1: Ritorna il martedì lavorativo e mercoledì ferie.
0: Perfetto, quindi oggi facciamo senza bar, ci arrangeremo lo stesso, sopravviveremo, vero che sopravviveremo?
1: Ancora per un annetto, dopo
0: si ritira. Io ti dedico una canzone degli anni 70 che si intitola You Make Me Feel Mighty Real. La cantava un certo Sylvester e tradotto in italiano dice: tu mi fai sentire veramente potente. Ti piace?
1: Bella,
0: ecco. Per cui
1: non mi ricordo che canzone era che avevi messo su un po' di tempo fa.
0: Sì.
1: Nel 1998 ho detto: questa qua ha 28 anni come me.
0: Vedi che ogni tanto arrivo anche alla vostra età, non sempre troppo indietro.
1: Niente,
0: questa è in realtà del 79, ma vedrai che la riconoscerai, perché ha fatto...
1: L'anno prossimo sono 29, non fatemi scherzi di mettermi le cannelline, non voglio venire 92.
0: Ecco, esatto. Sammy, ti auguro una buona giornata.
1: Ti dico l'ultima cosa. C'è una mia bisnonna, sì, che è venuta a mancare un po' di tempo fa.
0: Sì.
1: Sai a quanti anni è morta? 102.
0: Non c'è male, dai, non c'è male.
1: 102 anni è scampata.
0: Non c'è male, sì. Io ci farei
1: fino
0: la firma.
1: Anni sempre in gamba, fino a 100 anni sempre in gamba, si mangiava da sola, cucinava lei, faceva tutto lei.
0: Beh, allora, a quelle condizioni lì io arriverei anche, il limite massimo in autostrada a 130, arriverei anche a 130.
1: Io farei la firma, arrivare anch'io alla sua età, con la salute, né?
0: Ovvio. Comunque Sammy, sei tanto giovane, hai ancora il mondo da conquistare, per cui vai e torna vincitore, o mio gladiatore.
1: Il pronipote che... arriverà la sua età, vedremo,
0: staremo a vedere. Ok, Sammy, ti saluto, ti mando un abbraccione e ti auguro buon lavoro.
1: Niente, ciao Giorgio,
0: ciao Sammy,
1: ciao Steven e ciao Paoletta.
0: E ciao Paoletta, ciao a tutti, ciao. Ed eccolo qui Sylvester Gatto Maldester, ci ha fatto ballare in discoteca, ragazzi, e la ballano ancora anche adesso dopo ben 40 anni, You make me feel mighty real, tu mi fai sentire veramente potente.

0: disco, ma si ballava lo shake. Ed io quello l'ho sempre ballato da ragazzino, anzi, il mio primo ballo che mi insegnò mia sorella quando ero bambino era il twist, perché allora ovviamente si ascoltava Guarda come dondolo sul cucuzzolo della montagna, e quindi non sapendo ballare in coppia, non son capace di ballare in coppia, questi balli singoli li ho sempre fatti molto molto volentieri. Grazie a Sylvester, adesso abbiamo un amico da salutare.
1: Messaggio promozionale.
0: L'abbiamo appena salutato, oggi chiuso per turno, quindi se passate davanti ci dovrete ripassare un altro giorno. Sto parlando del nostro bar Steven qui a Polaveno, in piazza Marconi al numero 1, proprio di fronte al comune e di fronte a casa mia. Se vi capita di passare, gli amici di Polaveno lo conoscono benissimo, perché dico sempre è un bar dove si incontrano tutte le generazioni e tutti convivono in grande armonia. Gli anziani parlano tra di loro, i giovani si radunano, ma spesso c'è proprio questo interscambio dei giovani che parlano ovviamente con le persone anziane, e spesso gli argomenti sono quelli che offre la nostra natura, la caccia, le castagne, i funghi, eccetera eccetera, ed è bello vedere questo andirvieni di gente di ogni età che una volta seduto lì si sente amico di tutti, e non si sente solo, perché è importante spesso il ruolo sociale che ha il bar. Perché io mi rendo conto una cosa: tante volte sei in casa da solo, cosa fai? Vai anche a camminare, ma sei solo. Invece vai al bar e crea un momento di aggregazione. Il bar Steven sotto questo aspetto è favorito dalla conduzione simpatica di Steven e di Paola, che hanno un ambiente dove gli incontri e gli scambi di amicizia sono veramente favoriti. Per cui ripeto, se passate da Polaveno non dimenticate di fare un salto al bar Steven in piazza Marconi al numero 1, che io ringrazio e saluto.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Era febbraio del 1993, io ero al Festival di Sanremo naturalmente come inviato stampa, ebbi modo di intervistare questa ragazzina che partecipava per le nuove proposte e proprio in quell'anno Laura Pausini, con la sua ingenuità, la sua fragilità, la sua semplicità, vinse tra le nuove proposte e quindi esplose poi, perché l'anno dopo tornò ovviamente da cantante big, e sappiamo quanto sia importante per la musica italiana perché l'ha portata in tutto il mondo. Ma al tempo stesso la sua canzone parla di un tema che credo tutti ci ha sfiorato, ci sfiora e ci tocca nella vita: la solitudine. Se mi permettete, a parte che ripeto, il nostro numero di telefono è a vostra disposizione anche solo per un saluto, al 351 40 41 42 3. Sono graditi anche dei semplici saluti, anche da chi magari non ha mai chiamato e oggi vince la sua timidezza e la sua solitudine, magari chiamandomi, dicendomi semplicemente: ciao, sono Tizio Caio e telefono da. Ma a voi chiedo, vi siete mai sentiti soli? Come vivete la solitudine? E poi la solitudine vi è stata imposta o l'avete cercata? Non è facile, perché a volte anche in una vita piena di un artista ci sono dei momenti in cui ci si sente soli. Pronto?
1: Pronto! Ciao, sono Luciana!
0: Luciana da?
1: Sono l'unica di Bollate.
0: Brava! Ciao Luciana! Posso farti una domanda? Tu ti senti mai sola?
1: Io mi sento spesso sola, sono sempre sola.
0: E cosa fai come per combattere questa solitudine?
1: Niente, guardo la tele, giro mille canali e mi metto. È difficile che leggo.
0: Certo, perché
1: guardo fuori, mi metto sul terrazzo, guardo fuori chi passa.
0: Ma ti pesa? Oppure, ti pesa questa solitudine o hai imparato a conviverci?
1: I primi anni mi pesava.
0: Certo.
1: Poi ho imparato a convivere.
0: Per forza.
1: Sì.
0: Per forza. Però dico, non è che ti ha causato esaurimenti o depressioni, no?
1: Perché No, quello l'ho superata nel 77.
0: Per cui Luciana hai ragione, quando arriva la solitudine ci sono mille modi per riempirla, appunto leggendo, guardando la TV, ascoltando la musica, eccetera, eccetera. Però diciamo che tante volte, sai, dicono a una certa età sei un po' costretto a rimanere solo. Non è vero, io conosco anche tanti giovani soli, tanti giovani soli.
1: Ma ecco, questi giovani forse non hanno coraggio di farci una vita, incontrare una ragazza, mi sembra strano.
0: Guarda, io mi ricordo, a te faccio una confidenza, quando mi sono innamorato di una ragazza, la prima volta, fai conto che ero adolescente, succede, no? Ero adolescente, però maggiorenne, perché sai, allora certe cose...
1: Ma è successo anche a me.
0: Ecco, sai cosa le ho detto? Non mi interessa portarti a letto, di questo si accontentano gli altri. Io voglio portarti nella mia vita, che è ben diverso. E lei si è messa a piangere e ci siamo abbracciati, ecco.
1: Invece a me mi è successo che mio marito era militare.
0: Sì.
1: E un ragazzo mi faceva il filo.
0: Oh, è chiaro. È chiaro, ovvio, che capita.
1: Avevo 18 anni e niente, ci ho sempre detto di no. Un bel momento si è presentato con l'anello e dico: ma chi ti vuole? Sei altro un metro una spanna. Io mi piace gli uomini alti, snelli, slanciati.
0: Sai cosa diceva
1: tu,
0: mia mamma?
1: Non neanche nella scarpa.
0: Mia mamma diceva: altezza e mezza bellezza.
1: Esatto.
0: Anche lei voleva l'uomo alto e slanciato.
1: Ha la sua figura.
0: Esatto. E dopo, per carità.
1: Sì. perché sono belli anche gli altri. Ma poi mio marito aveva quel ciuffo come Little Tony.
0: Ah, quelli lì alla Selva, proprio, Sì, sì, sì.
1: Ecco, a me. Che
0: alla Elvis Presley, sì, quei ragazzi un po' aggressivi, sì.
1: Esatto.
0: E sono quelli lì più tremendi, eh? Sono quelli più tremendi, quelli lì.
1: me lo sono sposato.
0: Hai fatto bene,
1: È venuto, cioè, quello là l'ho lasciato, ho preso due sberle e mi ha detto che se lui va a Roma con 100 lire, allora c'erano le lire,
0: sì,
1: a tutte le donne ai suoi piedi. E allora dico, vai a Roma che hai tutto il tappeto fra le donne.
0: Ecco, digli magari di lavarli i piedi.
1: Due sberle.
0: Ecco, digli di lavarli i piedi però.
1: Mio marito poi è tornato e vabbè, ci siamo sposati nel 63,
0: certo.
1: Lui è tornato a me in Italia nel 62, nel 63, nel 63 ho fatto la mia prima figlia, nel 66 ho fatto il secondo e poi nel 77 è venuta la fine del mio matrimonio.
0: Capita, finisce una vita, vuoi che non finisca un amore?
1: No, no, no, non c'è più,
0: ecco.
1: Dal 77 che non c'è più,
0: eh.
1: E la vita non me la sono mai fatta, un po' perché i miei figli erano gelosi.
0: Ovvio.
1: E io ero gelosa di loro.
0: Luciana, però...
1: E poi mi è passata la voglia.
0: Certo, certo. Io dico sempre, il matrimonio è una malattia giovanile, raramente lo fai la seconda volta.
1: Sì.
0: Ecco. Bene, Luciana, abbiamo fatto due chiacchiere in carta bollata, da bollate.
1: No, ma solo che io volevo dirti un'altra cosa.
0: Dimmi, dimmi, dimmi.
1: Che domenica sono andata a trovare la mia pronipote che a Natale fa 2 anni.
0: Sì.
1: E allora ci ho detto, mi dai un bacino alla nonna, ma tu no nonna.
0: Davvero?
1: La nonna ha fatto il segno all'altra, a mia figlia,
0: certo.
1: La nonna, come posso dire, questa è la mia nonna.
0: Certo.
1: E allora la mia figlia fa, e a me mi dai il bacino, a lei le ha dato il bacino, a me no, perché non sono nonna.
0: Hai capito?
1: E dico, sono la zia Vivi, no zia Vivi, no, come per dire, non sei nessuno.
0: Non sei nessuno. Luciana, vabbè, insomma, l'ingenuità dei bambini, accettiamola, dai.
1: Sì, sì.
0: Esatto. Bene, due chiacchiere volentieri in carta bollata le abbiamo fatte, ti mando un bacione e ti aspetto, ti aspetto ancora.
1: Grazie,
0: qui.
1: Grazie, contraccambio, ma ciao, volentieri.
0: Ciao, bella donna.
1: Ciao, grazie.
0: Se volete raccontarci di come vivete voi la solitudine, se a volte vi sentite soli, 351 40 41 42 3.

0: Pronto?
1: Sono sempre io.
0: Veloce, Lucia, perché c'è già il cartellino giallo.
1: Ecco, mi sento sola da morire, anche se ho compagnie.
0: Ma un attimo fa mi hai parlato allora, di una bella mattinata, una mattinata piena, e adesso ti senti sola.
1: Allora chiudiamo, io saluto Giorgio.
0: Sì?
1: E cerco di farmi coraggio.
0: Ecco, perché mi raccomando, sai che abbiamo delle linee guida, per cui massimo una telefonata, perché sennò anch'io.
1: Sono 15 anni che sono vedova.
0: Ne parliamo a parte un altro giorno.
1: Ecco, sì.
0: Okay.
1: Ciao, ciao tesoro.
0: Ciao, ciao. Ciao.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Fai il pieno di regali con Metal Mark.
2: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo un euro. In tutto il reparto giocattoli, nessun marchio escluso.
1: Ti aspettiamo in via Einaudi 3, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Alvaro Soler è arrivato in Italia una decina d'anni fa con la sua Sofia e poi con tutti gli altri dischi. Lui arriva dalla Spagna, esplode in tutta Europa a portare un po' di allegria. Io invece vi porto un po' di sicurezza per la vostra auto.
1: Messaggio promozionale.
0: E perché la vostra auto sia in perfette condizioni, naturalmente dovete assolutamente fare un salto da Lazzari Gomme a Lumezzane, anche perché ci avviciniamo di questo ormai il periodo prossimo in cui prima o poi inizierà a piovere, poi arriverà anche l'inverno. È meglio avere soprattutto la cosa più importante, che sia a posto la macchina col motore, tutto è ovvio, ma la prima cosa che ci rende sicuri è una macchina stabile con i copertoni giusti. E allora, se pensate che sia il momento di cambiare i copertoni o di sostituirne un paio, Lazzari Gomme è gommista da più generazioni e vi propone qualsiasi tipo di gomma invernale, estiva, quattro stagioni. Ci sono anche delle gomme rigenerate per chi magari ha un budget piuttosto limitato, e andando a nome di Radio Super avete uno sconto garantito. È anche naturalmente auto-officina per ogni tipo di riparazione e si occupa della revisione della vostra auto. Tra le novità propone il lavaggio auto interno ed esterno a vapore per un'auto pulita, brillante, igienizzata, con lavaggio a vapore ecologico e prodotti ecologici, quantità minima di acqua. E poi lui è veramente una persona estremamente simpatica e disponibile, molto umana. Lazzari Gomme Lumezzane, via De Gasperi 90, telefono 030 89 70 208. Io lo saluto e lo ringrazio naturalmente di aver scelto c'è il telefono che suona, aspetta che devo mettere questa.
1: Fine messaggio promozionale.
2: Pronto?
0: Pronto, pronto, pronto. Con chi pronto?
2: Ma buongiorno.
0: Ma buongiorno.
2: Ma con chi parlo, signor Giorgio?
0: Ma per caso parlo con la signora Vera da Reggio Calabria?
2: No, da Valeggio.
0: Ah no, sei l'altra. Scusami, ti ho confuso. Perché tu sei di Valeggio, ma l'accento è del sud comunque, eh?
2: Come andiamo, Giorgio?
0: Cara mia amica di Valeggio, molto, molto, molto, molto bene. E dalle tue parti?
2: Mannaggia, miseria, non prendo neanche il canale, quello che hai detto tu.
0: Non becchi più niente?
2: Ma che? Niente prendo, niente.
0: Ma tu hai un telefonino?
2: Eh?
0: Hai un telefonino?
2: Sì?
0: Sì? Quelli abbastanza nuovi, che c'hai anche WhatsApp?
2: No, no, mi conto questo una volta.
0: Ah no, niente, perché allora, per esempio, abbiamo recuperato molti ascolti anche dalla Calabria, dalla Sicilia, perché se hai telefonini quelli nuovi, c'è un modo per sentirci sul telefonino e lì ci senti veramente dappertutto. Certo, devi girare.
2: Ma lì non ti vedi neanche.
0: No,
2: ma non ti vedi.
0: No, no, sai che io non voglio essere visto.
2: Discorso.
0: Non voglio essere visto, è una scelta mia. Perché se
2: come
0: ti...
2: sei bello? Perché... sei bello o brutto?
0: Allora, quando...
2: simpatico.
0: Ecco, esatto, per i miracoli mi devo organizzare. diciamo simpatico molto. No, perché sai, un giorno in una vecchia radio un'ascoltatrice mi disse: ma almeno descriviti. E io gli dissi: alto 1,80. Abbastanza magro, ma non magro, ma cioè giusto.
2: Taglia
0: 48. 48.
2: 48? Sì. Quasi come mio marito,
0: ecco.
2: La porti, dai.
0: Alto 1,80, biondo, con gli occhi azzurri. E lei fa: ah! Però aspetta, manca un dettaglio, però brutto.
2: Con i capelli o senza capelli?
0: Ne sono rimasti pochi, ma li conto tutte le mattine, se ne manca uno mi arrabbio.
2: Mannaggia, ma sai che mi manca la Sonia e la Vizia la mattina, porca miseria.
0: Li ho visti, io me li sono goduti anche stamattina, hanno fatto un programma molto intenso effettivamente, mi sono piaciuti
2: proprio,
0: molto.
2: Guarda, Quando la prendevo la trasmissione era proprio d'incanto, guarda.
0: Ecco, però mi chiedo una cosa.
2: Sì.
0: Valeggio sul Mincio.
2: Sì.
0: Non è poi così lontano, perché è lì tra Verona e Mantova.
2: Sì.
0: Abbiamo un'ascoltatrice che ci segue da Garda, che è ben più su, e là ci prende. Non vorrei, non vorrei fosse un problema della tua antenna a questo punto.
2: Voto che sia l'antenna.
0: Perché se, mi sentono fino su a Garda, oppure mi chiamano da Milano, che è ben più lontano che Valeggio.
2: Sì.
0: Io posso pensare che forse sia un problema della tua antenna. Posso pensare, come posso pensare che invece sia una zona d'ombra dove magari il segnale lo scavalca. Questo non lo so.
2: Il segnale non prende il segnale.
0: Potrebbe, purtroppo non sono un tecnico e quindi
2: oddio, neanche io sono di quelle.
0: Ecco, sono un po' alla vecchia, diciamo. Però anche io sul mio telefonino ce l'ho su, e quindi quando vado in giro la sento dappertutto.
2: Sì.
0: Allora,
2: ho capito.
0: Per Natale fatti regalare un telefonino nuovo. Va bene?
2: Va bene, Giorgio, buona giornata.
0: Un abbraccio grande a te e a tutti gli amici di Valeggio sul Mincio. Ciao, bella.
2: Anche a te. Guarda che domenica c'era il Vintage, mi ha detto la mia amica. Io non ci sono neanche andata in piazza.
0: Lazzarona. Ciao.
2: E allora ha detto che c'era tanta di quella gente.
0: Lo so.
2: Ma tanti.
0: Ma quei mercatini lì, sai? Cosa fai sempre a casa? Esci dalle quattro mura.
2: Ma esco per quello, ecco. Fuori. Anche sabato sono andata a pranzo fuori.
0: Ah no, brava.
2: Sì, si fa così.
0: Perché sennò, ragazzi miei, che vita è? Sempre a casa a pulire? No, assolutamente.
2: Dopo stamattina sono andata a Villa Franca con la mia amica.
0: Ah beh, allora giri tanto, dai, caspita.
2: Sono venuta a casa che era 20:30, dopo ricevo una chiamata del mio amico che abita sopra.
0: E via, e la giornata vola. Grazie di cuore per la chiamata comunque.
2: Va bene anche tu, caro.
0: Ciao Valeggio, ciao.
2: Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto. Mi hai evocata e sono qua.
0: Sai che ti avevo confuso al momento?
1: Sì, sì, ho sentito.
0: Ho fatto una gaffa, invece adesso c'è quella vera di Vera. Direttamente da Reggio Calabria, ma sai che bello. Un attimo fa ero a Valleggio sul Mincio e adesso, ma neanche con un jet sarà arrivato così veloce da Vera a Reggio. Vedi la potenza della radio. Cara Vera, come la va, come dicono a Milano?
1: La va ben.
0: Senti, questa donna che sprizza simpatia da ogni parola e dal tono di voce, ogni tanto ha dei momenti di solitudine?
1: Ti posso dire di no.
0: Questo è molto bello.
1: No, anche perché io amo la solitudine, cioè non la sento la solitudine perché mi piace stare da sola.
0: Esatto, io dico sempre, se la cerchi tu è un gran dono.
1: Sì, sì, infatti. Non sento per niente la solitudine, sto benissimo così.
0: Perché sai riempirti la vita e la giornata di tante altre cose.
1: Sì, sì, sì, ecco.
0: E questo
1: sono,
0: è molto...
1: Ti dico una cosa, sai quanti anni sono? 48.
0: Madonna mia, sì. Hai fatto un bel 48.
1: che sono da sola. Cioè, c'erano i miei figli,
0: certo.
1: Però il marito non c'era più.
0: Però adesso hai un marito virtuale che sono io, che sai che ti voglio bene a 1000 chilometri di distanza.
1: Tanto, hai detto a Pierangelo che sei il mio amante, quindi...
0: Ecco, esatto, io ho l'amante a Reggio Calabria, costa poco, si arrangia. Vera, sei veramente una donna meravigliosa e ripeto, complimenti a chi sa accettare quello che la vita ci regala e si organizza in modo, ma ci vuole anche il carattere, per non sentirsi solo anche da soli. E tu ce l'hai fatta, brava, brava, brava.
1: Io mi riempio c'è la televisione, c'è la radio e ci sono le parole crociate. Ci sono i libri.
0: C'è da cucinare, c'è da lavare, c'è la casa da tenere, ci sono tante cose.
1: Le pulizie, c'è tutto. Quindi non posso annoiarmi perché ho tutto quello che voglio.
0: Che voglio, e la salute soprattutto, quella è importante.
1: Sì, sì,
0: ecco.
1: Sì, quella è importante. E sono libera di fare quello che voglio. Infatti sono tornata alle 12:30, che sono uscita a fare un po' di spesa. Adesso sono qua.
0: Ma che brava. Complimenti, Vera. E sono contento del tuo stile di vita. Complimenti, tieni duro, ok?
1: Ti adoro.
0: Ciao dal tuo amante. Ciao, ci vediamo a casa stasera. Ciao.
1: ciao
0: Vera, ciao.
1: Buona giornata.
0: Anche a te.
1: Un abbraccio forte.
0: Idem, ciao.

E comunque non pensate che abbinato al termine solitudine ci sia il termine vecchiaia, perché la solitudine ti può capitare in qualsiasi momento della vita e ci si può sentire soli anche in mezzo a tanta gente. Lo dimostrano per esempio tanti personaggi del mondo dello spettacolo, perché vanno in depressione perché sono sempre in mezzo alla gente, ma non hanno mai spazio poi per coltivare una vita privata. Dopo certo c'è chi invece la solitudine la cerca proprio. Io spesso e volentieri ci convivo molto bene con la mia solitudine, però non tutti i giorni ci riesco. Ci sono tipo le giornate di oggi in cui ho già mille cose da fare eccetera eccetera, mentre quando arrivano le giornate, magari quella giornata nebbiosa, uggiosa, che piove a dirotto, che nevica, e allora mi lascio un pochino andare alla malinconia. E allora per scacciare la solitudine apro la scatola dei ricordi e vado a rivedere le cose che ho fatto, che mi aiutano ovviamente a dire: tutto sommato non sei mai stato solo. In realtà però non è, cioè, puoi sentirti comunque solo lo stesso, perché in quel momento comunque non hai nessuno con cui riferire le tue emozioni. Anche perché non è necessario avere per forza qualcuno insieme se non è la persona giusta. Meglio soli che male accompagnati. In questa vita da certe persone imparerai molto, da altre invece imparerai a non essere mai come loro. Per dirmi la vostra, 351 40 41 42 3.

0: Pronto!
1: Hai fatto delle riflessioni molto belle, molto molto belle, molto dire, perché l'amicizia è una cosa, una delle cose più belle, è un sentimento come l'amore.
0: Sì.
1: Però l'amicizia c'è quando due amici, due amiche o gli amici si aiutano veramente. E l'amicizia si scopre nel momento del bisogno, non quando tu aiuti, ma quando hai bisogno tu di essere aiutato. E io ho avuto un amico che ho aiutato tantissimo, andavamo a scuola, abbiamo lavorato assieme, l'ho voluto a teatro con noi, e, ha avuto un bambino, lei aveva 16 anni, erano periodi difficili, gli ho fatto dei regali anche al battesimo e tutto, gli ho regalato anche il mio corredino da battesimo eccetera. Quando sono arrivati 40 anni, che sono andato un po' in crisi, anche perché mi ero lasciato tante cose, e mi ha detto, ma se sei esaurito, cosa ci vuoi fare? E ti devi tirare su. Grazie, gli ho detto, belle queste parole qua.
0: Sì, vero, bella, veramente, sì. Da un amico poi.
1: Da un amico, e mia zia, una parente che veniva da noi dagli anni 60 fino a quando è venuta qua mia mamma, non avevo la casa di riposo da Lazio, portare tua madre qua, perché adesso cos'è, ce la curiamo noi? Guarda che io di tua madre non ho nessun ricordo, io sono cresciuta sola, mia zia Enrica non ci ha visto più, gli ho detto, ma sei sempre da loro, no? Eppure ho dovuto sopportare anche questo. Senti, mi permetti oggi,
0: sì,
1: di dire una piccola poesia che dicevo in mezzo ai tavoli a mezzogiorno, alla una, quando i clienti mangiavano, per sollevare un po', se me lo concedi.
0: Assolutamente.
1: Perché prima ti chiedo, perché questa non è una trasmissione di, però è talmente bella. Sai qual è la bellezza? Le persone raccontano, possibilmente, come hai detto tu, non sempre giù, però sono loro stesse. Io ti ammiro quando racconti di Atrium. Io posso dire l'amico del Giaguaro, anche, però Atrium è un personaggio mondiale, dissi tutto quello che vuoi. Ma se dietro Atrium non ci fosse Giorgio Conti, chi cavolo sarebbe Atrium?
0: Nessuno.
1: Sai cosa me ne... Ma nessuno.
0: Nessuno.
1: A me interessa Giorgio Conti, che racconta il personaggio, che è bellissimo, però c'è Giorgio Conti, ragazzi, è quello che conta. Oh, va bene.
0: Ma Giorgio Conti c'è perché ha degli ascoltatori fantastici, come voi.
1: Come lui, come lui. Allora,
0: vai.
1: Allora, clienti pieno, mio padre in cucina, e io arrivo là. Signore e poi signori, il pranzo è pronto in tavola, e mentre lei comincia, io inizio la mia tavola. Il corpo è una macchina alquanto complicata, non desta spazio libero, ma va nutrificata. Chi mangia troppo, chi mangia male, affatica il suo motore, finisce all'ospedale. Invece mangia bene e sa mangiare sano, non chiamerò il dottore e andrà molto lontano. E vai col nostro Giorgio. Ciao a tutti.
0: Ciao Gian, sei fantastico. Ciao.

0: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
1: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
0: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
1: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
2: Imprese Edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese Edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Le 13 e 10 minuti.

0: Il grande Claudio Baglioni di Chissà se mi pensi. Però io dico una cosa, quando magari hai dei momenti di solitudine, avere la certezza che comunque da qualche parte qualcuno ti sta pensando ti aiuta comunque a superare questa solitudine. Io da certo periodo a questa parte, anche perché ho avuto dei problemi di salute, non lo nego, e quindi ho dovuto ridimensionare molto la mia vita, rinunciare a tante cose che prima facevo, e quindi quando riduci, diciamo, le tue uscite così, finisci un po' con il diventare pigro. E tante volte mi dico, la sera quando viene buio mi rintano più volentieri sul mio divano a guardarmi un programma televisivo, a leggermi un libro, a sfogliare foto di anni fa. E però bisogna combatterle queste cose, perché lentamente ma inesorabilmente finisci con l'isolarti dal mondo, e questo non fa bene, perché puoi vivere di ricordi, puoi vivere di televisione, puoi vivere di lettura, però io credo che ognuno di noi abbia bisogno di un minimo di vita sociale. Fosse anche un amico solo, ma come diceva Gianfranco, vero, riesce a riempirti quei momenti vuoti in cui una chiamata, una visita o così possono riempirti la giornata. Pronto?
1: Buongiorno Giorgio, sono la nonna Lu.
0: Chissà se mi pensi.
1: Mi penso mai.
0: Tanto noi ci vediamo sempre.
1: Ti pensano tutti gli altri, io vedo invece.
0: Esatto.
1: Sì, non so che cos'è la... come dire, non mi... mangio le parole stamattina. Il motivo della trasmissione qual è oggi?
0: La solitudine.
1: Ok, solitudine. Io sono andata a trovare la nonnina sola, Carmen.
0: Sì, quella a cui abbiamo fatto gli auguri in diretta.
1: Sì, e arrivo a casa, suono il campanello, ci sono le finestre aperte, gli ho detto, Madonna, c'è, non mi risponde, chiamo, non risponde, vabbè, non c'è, allora faccio il giro del paese e cominci a fare macelleria, tabaccaio, posta, negozio di mia nipote, farmacia, banca. L'hai trovata tu? Io non l'ho trovata.
0: E quindi?
1: Allora, mi fermo da mia nipote e poi dico, ma tu hai visto Carmen? E mi dice, sì, è già passata a prendere l'olio, ma l'ha preso altre due volte ieri. siamo in giorni, no. Dico, vabbè, gli ho raccolto quattro castagne e volevo portargliele.
0: Certo.
1: Al ritorno gli dico, vabbè, ripasso, faccio il giro e ritorno da lei. Era a casa, però l'ho trovata sconvolta. Nel senso che probabilmente si è stancata.
0: Certo.
1: Fuori, torna a casa, ma non si preoccupa di farsi un caffè, cioè non ci pensa, non gli viene.
0: Non
1: gli
0: viene, certo.
1: Farsi un caffè, bevi un bicchiere d'acqua che ne hai bisogno. E allora l'ho fatta bere, voleva male le ginocchia, male i piedi, gli ho detto mettiamo i cerotti, vado, ti prendo i cerotti, glieli preparo, no, e non li ha voluti mettere, gli ho detto mangiamo qualcosa, preparati da mangiare. Questa è la solitudine, questa è una persona da sola che non c'è poi con la testa molto, se non c'è Genis, è più in confusione che mai. E allora passo io a vedere come sta tutto lì.
0: Sì, anche perché non è bello sapere che una persona sola, se tu puoi far qualcosa, non fare niente, non è bello. Ti senti quasi in debito, ti senti quasi...
1: Sì, stai male tu perché non ci vai.
0: Ma perché Luisa, noi siamo persone fondamentalmente buone dentro.
1: Ma forse ci abbiamo una sensibilità,
0: ecco,
1: per
0: esatto.
1: Situazioni che se possiamo poi fare qualcosa mi sembra anche giusto. Cioè
0: perché
1: diventa una gratificazione personale.
0: Esatto, torni a casa felice.
1: Esatto,
0: io porto come esempio me e te che viviamo da soli, eppure non soffriamo di solitudine perché ci riempiamo di mille cose da fare. Però
1: vorrei avere più tempo per me.
0: Però nella nostra solitudine, io e nonna Lu, almeno una volta alla settimana ci troviamo, anzi giovedì, mi raccomando i funghi, mi raccomando.
1: È quattro volte che me lo dici, ma ecco. Sai che meno male che me lo dici, perché non mi ricordavo.
0: Ah, io ti tengo ricordata, non preoccuparti.
1: Sono quattro, le sto contando. Mi ricordo bene, ho una memoria ancora.
0: No, perché sennò tu te li mangi tutti e io, noi rimaniamo senza.
1: No, oh, non li sto dando a tutti.
0: Ah, ecco, meno male.
1: Non mi viene nessuno a trovare, sono sola, solissima.
0: Poverino! Nonna Lu, un bacione intanto, e un abbraccio forte.
1: D'accordo, bacio, ciao.
0: Ciao. Ah, dove eravamo rimasti? Ah, certo, stava andando una canzone, forse, non mi ricordo. Stava andando una canzone? No, va bene, la mandiamo noi. Oh, vai! 883 non è il numero di telefono nostro, per chiamare me 351 40 41 42 3. Le notte.

Max Pezzali e gli 883, come mai? E devo dirvi che non concordo con un'amica, ieri al bar parlando del più e del meno, mi dice, stavamo proprio trattando della solitudine, mi diceva, sai, se una ragazza è bella fisicamente, difficilmente è da sola perché è molto corteggiata, mentre se una ragazza è bruttina viene un pochino messa da parte. Dunque, io dico una cosa, non so se siete d'accordo, se il mondo fosse dei belli, metà di noi dovrebbero stare a casa. Ritengo invece che metà della nostra bellezza viene da come parliamo e da come trattiamo le persone. Perché la bellezza estetica dei 20 anni sfiorisce, se non c'è sotto niente altro, anche quella lì più bella potrebbe rimanere sola, perché la solitudine colpisce belli e brutti, ricchi e poveri, non parlo del complesso assolutamente. Per cui, ripeto, la solitudine va combattuta con altre armi, non con la bellezza esterna, perché quella lascia poco, anche perché se piaci solo per quella ci potrebbe essere un doppio scopo, e mi fermo soprattutto sulla parola scopo, per cui insomma non mi sentirei molto apprezzata come donna se mi amassero solo per la bellezza esterna. Io non lo so come la pensate voi, però ripeto, le belle persone sono belle dentro. Infatti a me lo dicono sempre quando faccio le radiografie. Lei, Giorgio, è veramente una bella persona.

0: pronto! Ada se l'è bella! Lei è bella così?
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, Silvia!
1: Mamma, che bella! Che bei discorsi, sentirti parlare, guarda, una cosa che entra nelle viscere. Comunque, mi presento, sono Ersilia, l'ho già fatto, perché guarda che sto perdendo un po'.
0: Fa niente, se la nota Ersilia.
1: Non so se è l'amore, non so se è l'amore che mi fa perdere la testa, ecco.
0: Ma io spero.
1: Ecco.
0: io spero.
1: Ascolta, Giorgio, quello che hai detto, perché è tutto veramente una cosa incredibile, però sulla bellezza, quando io ho passato quel momento bruttissimo,
0: sì.
1: Ecco, che della separazione così, la mia sorella di latte e le amiche venivano a prendermi, perché ero qua dalla mamma, e mi portavano, mi dicevano dai Ersilia, dai, perché io mi sentivo morire veramente, questo dico la verità. E loro volevano invece che io vivessi.
0: Vabbè, certo.
1: E mi portavano a ballare, sono andata al violino e così. Ma come già ti ho riferito, mi sono sempre sentita, cioè come una persona squalida, una persona che non ha, proprio forse perché mi dicevano e mi ripetevano, no, che ero handicappata, una cosa, l'altra. Vabbè, mi sono sempre sottovalutata. Quando mi sono sentita dire, perché con tutto il rispetto, mi facevo rispettare dagli uomini, mi dicevano, Ersilia, tu non fai, cioè, chiedo scusa, non dicevo il mio nome, perché io sono Francesca di secondo nome,
0: okay.
1: Porto i nomi delle nonne, e allora Franci, perché ho detto, mamma mia, se va qua orecchio che io vado a ballare in un momento così, sai, né com'è? Niente, è tutto una... E te l'ho detto che è un arcobaleno le mie bugie. Praticamente niente, mi dicono, ma Franci, guarda, perché io dicevo, ma sì, ma sono insignificante, cioè una donna proprio a 50 anni, avevo 50 anni, non è 50, 53, non è... Per amor di Dio non mi davo importanza, non mi davo aria, e mi dicevano, guarda, sì, tu non fai colpo perché entri con le tue amiche e loro sono un attimino, fanno colpo, proprio la loro apparenza, ma chi ti conosce non ti dimentica più. Questa frase mi è rimasta nel cuore.
0: Credo sia la cosa più bella che uno si possa sentire dire.
1: Ecco, persone che

0: hanno rispettato questo che sono state dette, e quando poi ho smesso perché proprio non ce l'ho, tutti mi dicevano, ma tutti cercano la Francia, cercano la Francia, cercano la Francia, perché la Francia racconta le barzellette, perché la Francia... Ballavo proprio per togliere quel malessere,
1: certo,
0: che avevo addosso. Ecco, e quella solitudine, non solitudine nel senso, mi mancava, c'era quel vuoto della famiglia.
1: Certo.
0: Ecco. E non è più la stessa cosa. Comunque è giusto non guardare la bellezza. Ma non perché mi vanto, perché anzi mi vergogno a dirlo, però questa frase a me mi ha aiutato tantissimo, tanto, tanto a superare tutte le mie...
1: Ma tu pensi, va bene, tu non ci siamo mai visti, ma tu pensi che io sia Giorgio Conti, famoso in tutto il mondo per la mia bellezza? Assolutamente no, perché non sono bello.
0: Ma io ho visto che hai fatto, non so, ho fatto vedere a Super TV una tua foto, così, per me sei una bellissima persona, veramente.
1: Vabbè, ecco. Non sono Raul Bova, né, al
0: no,
1: limite sono Raul Bogia.
0: Io ascolto la voce alla radio.
1: Però
0: la
1: ti dico,
0: sulla torta.
1: La gente mi ama per come sono io, ecco.
0: Certo. Certo, e difatti io ti ho amato dal primo momento, e da quando mi siedo a tavola sono anche ingrassata. Non sono più sola. No, ma per amor di Dio, bisogna combattere. Alle volte si desidera anche essere soli.
1: Sì, è vero.
0: Perché si fa presto a trovare la compagnia. Ecco, mentre invece quando sei nel caos, magari ti senti più solo che mai e non sai dove cercare la tranquillità.
1: Però Ersilia, ti dirò, andando su con l'età, non è che diventi più, però diventi più selettivo. Le selezioni bene le persone a cui dare accesso alla tua persona, se no dici meglio sola piuttosto che per forza amica di qualcuno, ecco.
0: Ma sicuramente, come hai detto tu, meglio soli che male accompagnati.
1: Esatto.
0: Perché arrivare a quasi a 80 anni, perciò ne ho passate di esperienze, nel senso, perché guarda che sono una donna, non sono una santa.
1: Beh, ovvio.
0: Ma per amor di Dio, ma poi tu dici no, a un certo punto. E come adesso la scelta che ho fatto, Giorgio Conti.
1: Oh, meno male che mi sei fedele.
0: Non farmi mica le corna, eh.
1: Ma assolutamente no, non potrei mai.
0: No.
1: Te l'ho detto, la prima ragazza l'ho conquistata dicendole: a me non interessa portarti a letto, perché quello interessa a tutti gli altri, a me interessa portarti nel mio cuore. Per una volta dentro quello ho voluto portarla anche a letto, ovviamente, però vabbè.
0: Ma per carità, guarda, tu dovresti pensare, veramente mi si allarga il cuore quanto sento la nonna Lulu, ma sento le altre persone che adesso il nome non mi vengono presenti. Anche se, ecco, e ti fanno questi complimenti, ti abbracciano, ti amano, non sai la gioia che c'è dentro di me, perché dico, allora non sono l'unica io ad amarlo.
1: No, me lo faceva presente proprio ieri questa mia amica, dice: ma io sento queste donne alla radio, ma ti vogliono veramente bene, perché tu non sei uno che va a caccia di complimenti, anzi, se c'è uno che non... proprio non si vanta di niente, sei tu nella tua umiltà, però si sente traspare che veramente ti vogliono bene, pur non sapendo, non avendosi mai visto
0: veramente.
1: E questo vi devo dire grazie
0: nella schiena, perché anche questa mattina che ho sentito questa trasmissione a Super TV di San Carlo, guarda, veramente una cosa straziante, una cosa che mi ha preso il cuore, e dico, anche tu vedrai che avrai un'aureola.
1: Ma insomma, sì, sì, dai, diciamo che...
0: Veramente,
1: diciamo
0: io non
1: che...
0: ci sarò più, ma questo lo sento dentro di me, vedrai che avrai un merito nella tua vita.
1: Non lo so.
0: Anche dopo, viene dopo, perché santificano sempre dopo.
1: Io lo faccio, ma non pretendo niente. Accetto tutto quello che mi viene regalato dalla vita.
0: È questo un dono, questo è un dono grandissimo.
1: E la vita mi regala veramente delle cose molto belle. Anche voi siete parte della mia vita, siete una cosa molto bella.
0: Facciamo parte di una fettina di tortina.
1: Assolutamente. Ersilia, vai, perché sei stupenda.
0: Grazie.
1: Ti lascio alla tua fattoria, iaiao, e ci sentiamo. Un abbraccio e grazie, perché a noi piace un giorno divagare, essere leggeri. A volte invece ci piace addentrarci ed essere un pochino più intensi, come oggi, ok?
0: Ecco, ti saluto anche la mia Bernarda.
1: Guai, guai se non avessi il saluto della Bernarda. Mi riterrei offeso, ok? Trascurato, ok.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: A tutti,
1: sei dolcissima. Ciao.
0: Ciao, grazie.

0: Pronto?
1: Pronto, Robato comincia a essere geloso di tutti questi innamoramenti e ti amo e ti amo e ti amo.
0: Frank.
1: Veramente. No, scherzo naturalmente.
0: Presentati, se no gli altri non sanno chi sei.
1: Maria Robato.
0: Oh, ecco, perfetto.
1: Stavo sentendo giusto, sono tutti argomenti molto, molto, molto seri, anche se li prendiamo con ridere, con un pizzico sempre, però sono cose molto importanti che ci fanno riflettere. E allora, io sono sincera, a me la solitudine ha sempre fatto paura. Certo, ci sono tante cose con cui puoi combatterla, certo, ci sono i mestieri, ci sono gli amici, ci sono, però quando me lo dicevano gli altri ti sembra, ma quando tu la provi, no, sì, pochissime le volte in cui l'ho desiderata e l'ho voluta, quest'estate quando c'erano 40 gradi,
0: certo,
1: quello
0: sì.
1: Da qui sola sul divano col condizionatore acceso, ecco, queste poche ore sì. Sì, la amavo, ma però sono sincera, preferivo quando ho tribulato tanto, quando si è giovani, quando si corre, quando si beve, si va, sì. E per quanto riguarda la bellezza invece, io penso che proprio quella esteriore, l'apparire e l'avere non serva proprio a nulla.
0: No.
1: Se non c'è l'essere...
0: Esatto.
1: A noi avevano insegnato quello. E per quanto riguarda Raul Bova, mi ricordo che sabato o domenica, non lo so, durante la trasmissione di Pierangelo,
0: sì,
1: è intervenuto Mario.
0: Sì.
1: Adesso non ricordo esattamente se è stato sabato o domenica.
0: Sabato,
1: pure lui,
0: sabato.
1: Pure,
0: no,
1: ecco,
0: o domenica.
1: Pure lui ha ribadito. Ha detto naturalmente salutiamo tutti i nostri colleghi, Franco, eccetera, eccetera, salutiamo il nostro Giorgio Conti. E Mario ha ripetuto quello che io ti ho detto venerdì. Lui ha detto, anzi, fermo, ti dirò di più, io Giorgio Conti l'ho visto sempre migliorato. Vedi che non sono solo io che te l'ho detto?
0: Ma non lo so, a me danno la solita frase, ma tu non invecchi mai, io non lo so.
1: No, io ti vedo ogni 15 anni per
0: sì.
1: Dire, non è che ti vedo tutti i giorni, eppure trovo sempre un pizzico di qualcosa in più.
0: Sì, gli anni.
1: No, sì, ma quello ci mancherebbe, per forza, quello per forza, però... Iniziamo da e arriviamo a... Complimenti, Giorgio, complimenti.
0: Ha fatto tutto la natura, io non ho mai visto un estetista, non ho mai visto...
1: Ah, ma neanche io se per quello. Infatti me lo dicono, come fai senza estetista, ma come fai senza il Folletto,
0: esatto.
1: Ma come fai senza il Dyson?
0: Io e sono allora... come la Cinquetti, acqua e sapone.
1: Allora, ma siccome i numeri sono da 1 a 10, io devo per forza... Ci rimarranno anche quelli bassi, no, dei numeri?
0: Certo, assolutamente.
1: Ecco, per cui io rimango, per mia scelta, retrograda e antitecnologica.
0: Perfetto, e io ti stimo
1: e rispetto tutti quelli che, tanto di cappello, invece, fanno di tutto per andare avanti.
0: No, per carità,
1: loro.
0: Ognuno ha il diritto di scegliersi la vita che vuole. Basta che non incolpi gli altri degli errori che ha fatto. Perché
1: certo.
0: Gli errori che fai è troppo comodo dire è stata colpa di... Ammetti,
1: no, è stata colpa
0: tua,
1: ma
0: poi,
1: no, certo,
0: però,
1: certo,
0: però li paghi certo. E ti rialzi.
1: E come dicevi tu, anch'io lo dico, ma a chi non ha passato qualcosa nella vita?
0: Ma caspita.
1: Di bello o di meno bello?
0: Esatto.
1: Certo, eppure preferisco essere creditrice piuttosto che debitrice.
0: Anch'io,
1: ecco,
0: ripeto.
1: Tanti auguri e buona continuazione.
0: Maria, ciao. Ti voglio bene bene, salutami i miei compaesani, ok?
1: Sì, ciao.
0: Ciao Mary, ciao.

0: Beh, mi ricordo le lotte che facevo con mamma quando ero veramente un ragazzino e le dicevo sempre: mamma, aggiornati, questo cantante è vecchio, devi ascoltare Gianni Morandi. E dimenticare, sarebbe troppo comodo poter dimenticare tutto. E poi ci sono delle cose che non si possono dimenticare. Vado a telefono, va bene, allora vediamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Chiedo scusa per la seconda telefonata. Io non sono un partito di Claudio Villa. Mio padre ha vissuto per il lavoro,
0: sì,
1: per andare a dare divertimento, lavoratore. Le donne, se non erano tanto romantiche, era meglio. Ne ha sposato una romantica, le altre. E poi c'erano degli amori suoi, impazziva. Uno di questi era Aldo Moseri, il fratello di Claudio Villa.
0: Sì.
1: Ora, Claudio Villa a casa mia c'è sempre stato. Mia madre amava Taglioli. Però ti devo dire una cosa. È stata una scelta di questa canzone che mette in evidenza le qualità di questo artista che ha portato il canto melodico italiano nel mondo. Perché veramente questa canzone mi ha commosso. Credo che derivi da un festival di Sanremo questa canzone qua. E tra l'altro lui è Claudio Pica, aveva problemi polmonari da bambino, da ragazzo, ha cantato con un polmone, andava all'acqua cetosa a prendere l'acqua che è un po' come l'acqua Ferrarelle per sì, Vesa, perché sì, era povero, è riuscito nel tempo a diventare il Reuccio. Perché
0: sì, era il Reuccio, sì.
1: Ecco, hai scelto questa canzone, la dedico a mio padre e a tutti gli amanti, guarda, mi ha commosso questa cosa. Quando potrai, non oggi,
0: sì,
1: mi piacerebbe anche riascoltarlo, perché parla dell'amore, bellissima. Ti ringrazio col cuore.
0: Grazie Gian, sei grazie, unico. Un bacione, grazie, un bacione. Ciao. Ripeto, non tutto nella vita si può dimenticare, perché il tempo passa, ma sopra certe cose non ne passa mai abbastanza.

Da giovane non vedi l'ora di crescere, di diventare grande, e poi quando sei diventato grande in un attimo ti ritrovi vecchio. Come passa il tempo? E a proposito del dimenticare, dimenticare è chiudere una porta credendo spenta l'ultima candela, ma resta un'ombra silenziosa e assorta dietro alla notte immobile che vela. Ciò che fu amore non conosce oblio, non conosce dimenticanze, si fa sospiro dentro una stagione e torna piano come torna un rio a ritrovare il mare e la sua voce. Invano il cuore cambia la serratura, invano dice al tempo non bussare, la memoria conosce ogni fessura e vi fa entrare un soffio d'oltremare, ogni ricordo riaffiora. Poi, quando il giorno tace, alla finestra e il cielo indossa il suo mantello scuro, una carezza antica torna e resta come una rosa appesa sopra un muro. Perché ciò che nascondiamo nel profondo non muore, non morirà mai, non s'allontana, non finisce, bussa sommerso alle porte del mondo e nel silenzio ancora rifiorisce. Questo è l'amore.

Molti mi dicono che non posso lamentarmi della mia vita perché è stata una vita fatta di successi, ma il successo ti presenta spesso un conto da pagare perché non tutto è regalato. Il fatto di aver scelto di cambiare spesso casa perché mi spostavo a seconda di dove lavoravo, e il fatto di girare il mondo fa sì che io abbia amici ovunque, ma quando arrivi a una certa età e quindi termina un certo tipo di lavoro, ti ritrovi praticamente ad avere tutti questi amici veri ma lontani, e ti piacerebbe invece averne qualcuno vicino adesso che magari sei sulla via d'arrivo, perché io lo ammetto, ho intenzione di dare termine alla mia carriera l'anno prossimo, il 18 aprile, quando farò 50 anni di carriera. Però mi mancherà tanto il mio lavoro, ma bisogna arrendersi anche, ovviamente, perché se non riesci più a dare il meglio, è meglio fermarsi. Comunque non rimpiangerò mai l'amore che ho dato. La gentilezza offerta con un cuore sincero non è mai sprecata, anche se non viene ricambiata dalla stessa persona. Ogni atto di compassione plasma chi diventi, e la vita ha un ruolo silenzioso per restituire la bontà quando meno te lo aspetti. Continua ad amare, non perché gli altri lo meritano, ma perché riflette la tua vera natura.

Abbiamo sparato gli ultimi colpi in canna e quindi anche per oggi il Giorgio Conti Show è arrivato al termine. È stata una puntata intensa anche oggi, voi siete stati meravigliosi e meravigliosamente vi aspetto domani, come sempre, a partire dalle ore 12, sperando di avervi regalato 2 ore di compagnia, soprattutto magari a chi si sente un po' solo. Vi lascio con questa bellissima canzone di Gianni Bella e per il resto vogliatevi e vogliatemi bene.

0: estate in volo.
1: C'è una telefonata sul finire, pronto?
2: Giorgio, sì. Sono l'ultima, sono Miriam.
1: Buongiorno Miriam, come stai?
2: Andiamo avanti Giorgio, grazie. Ti volevo ringraziare per la bella trasmissione, io ti ascolto sempre. Sei molto umano, sei una persona pulita.
1: Miriam, da dove mi chiami?
2: Da Gorlago.
1: Ah, la mia Miriam, sì. La mia Miriam, da Gorlago.
2: Sempre emozionata.
1: Miriam.
2: Dentro di me, senza conoscerti, che sei una grande persona.
1: Allora, io credo, un po' di autostima ce l'ho, credo di essere comunque una bella persona, ecco.
2: Sì. Sai che assomigli tanto al mio carattere.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Sai, noi persone semplici ma vere, alla fine ci ritroviamo.
2: La verità detta in faccia.
1: Esatto, esatto, ecco. Sempre con gentilezza.
2: Solo che ti fai tanti nemici, perché al giorno d'oggi le persone sono bugiarde.
1: Lo so, ma credo che di aver avuto dalla vita tanti anticorpi per riconoscerle oggi subito.
2: Bravo.
1: Ecco, mi raccomando Miriam, continuiamo a volerci bene, noi semplici, noi umili.
2: Ti mando un abbraccio forte e sincero.
1: Grazie Miriam, ricambio a te.
2: Grazie, buona settimana.
1: Grazie Miriam, ti voglio bene. Ciao.
2: Io, ciao.
1: E ciao ancora a tutti voi, a domani.

0: le 14 e 2 minuti.
1: Radio Super, la giusta sintonia.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Stai ascoltando Radio Super.

sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 15 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

sempre più tua, sempre più super. Sempre più tua, sempre più super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
6: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

storia, ho preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Anda, anda muchacha. Te quiero mucho. Io del vino, del dinero y de Speedy Gonzales.
1: Sei su Radio Super e si sente.
2: Sono le 17 e 8 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

non mi riconosco più. Mi è bastato incontrarti, ora il mondo senza te non significa niente.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
3: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: La tua musica.
5: I tuoi amici.
4: È Radio Super.

0: batte per te, Simon Simone.
1: Radio Super, la radio amica.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 18 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Questa è Radio Super.
8: Sono le 19 e 4 minuti.
9: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità. Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
1: 030 97 19 725.
2: Stai ascoltando Radio Super.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 20 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
6: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
5: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
6: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Radio Super Pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Riccardo piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Radio Super.
1: Pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 22 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 22 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 23 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra banchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È l'una e due minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Sunday.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.